0: Inizia, ne tene si raccacchini na camona. Sa capita chissà che chi punto 3 FM.
1: Qué grande es mi razón de estar.